0: 中国银行香港亚洲财经透视，由中国银行香港剧名赞助播出。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby.
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
4: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como leo les anunció.
0: 被漠视。
5: This is our final warning.
6: And not breaking any laws.
0: 难道生来平凡？就该被沉默。
7: For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义。人生的温度是烟火间沸腾的热望，
11: 像天天这么快，这就是生活，
12: 越干越有劲儿，越烤越来劲的，
0: 是岁月里沉淀的风霜。
13: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流涌动着希望，
14: 我们能照片
15: 每天都开心，自助成了。
0: 是不容的意志凝结着力量，
16: 既然坚持过来就想把劲，
17: 一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视